0: Tiempo de Boleros recorre tus días más cerca de tu estilo. Tiempo de Boleros, siempre contigo.
1: Che maniera di amare tremenda, non posso ormai più cambiare quel che sono. Molte volte cercai di scordarti e non posso cessare di adorarti. Un'angoscia inchiodata al ricordo mi incendia la mente, non credo più in me. Lo so che non ritorni, eppure conto i giorni e non so più perché. Questo amor selvaggio che mi riempie il cuore, tenerezza e coraggio, come se fossi pazzo, pazzo solo di te. Questo amor selvaggio, quest'ansia forte e pazza di averti tra le braccia, mordere la tua bocca con desesperazione.

darà la morte. Però che me ne importa se tornerò da Marte, lassù nell'aldilà.

lottai per scordarti, vincere il mio destino, e caddi nell'abisso della fatalità. Questo amore selvaggio che mi darà la morte, però che me ne importa se tornerò ad amarti laggiù nell'aldilà.